0: viva, bola viva. Vita di salon di agia, se ti gira, se ti gira. Non si lasciano sabatoni, sabatoni, sabatoni. A te toni voglio rasli, accostumi, accostumi.
1: Radio Slovakia International.
2: It's Sunday, the 7th of June. I'm Martina Greňová-Šimkovičová.